la notte il giorno, sempre d'intorno, in tiro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non ci dà. Raso di petti, le lance de forbici, al mio covano tutto questo.